Au, mikumi fiedia, glano bawado. Abra di kasa wabushi mo. Abra di kasa.

Etume bi eye pene urade di amaye. Akwantuo bi eye pene urade di amaye. Oh, oh, oh, oh, binti.